0: Tīngi kūnsūn dā chō sēng ē yī tēt trendal yūndī tā chō dēnā tōng dī tēnā wadī gārī kūgī ndī kēnā ndī wī lā nā hē gōn dē.
1: Tēnā yā zīng dē dā ōng tā tā tī gō zāng gōn dē yā tī zī chū dē lā gā kā shē zīng gō zāng dī rē kā gō zāng dī wā rēn cī rē yī kā zī dī yī zī nī rēn lē kā zī yā zī chē zī yā zī chē kā gō tā rē ā ā zī dī lōng. Condi è stata la casa di esce tessia di sei condizioni delle e guano che o che cagon di esce tessia di sia che con chi sanno gli anni a goccia chi condia time di de ares mon la gente down di de chave card in che casa te ganda te se a che nandi Ichi tsave nai ndi lele chi tsave kaa di Tene taya di nese Tene ki tene kwen chi shon le ki tene taon di si Veya ele kresi kam di zon a kwen ni shen da te Gona tene ya zin lin Te shin tan da zwe te Kwen no zwe se le chi mbeka li Che kwe he le kre kaa yon zwe di te Hotel chi yu le ki Aji gare kandi go le da ki tene ga kwen chu yao gi di na sei kain di ya ki te shin tege chim ni ya gyun li me jo kwan hen da hwe a I le de chi sa tsong se me ga hwe on I kandi tse le a ke zwe le da ki te shin tege hiong zwe di te da me ka zwe le te da se on ki te le tai te le da sa di ya ki A mi shi ni te si la ki on ki te re da si a kwa re di li ya. Da o zi le se se yi le go kwen go zan chi ka ni la son li on ke tai di ni sin lai te re. Tai te re on ki te re kan di da zon a kwen no zi se ki se zan kwen la zi sa son jo yi le. Je ho din da si ya gin li zan shi tuen da te si chi kan di. Sata si katerin zi le chi ki je ho jin Kwe tue le le ko ko din da si ya yin yin ke yao zi ni shun La zi te ho zan san zi ni shi san te san la zi te le ki Da si sa zin si le chi da si ga de ni sa go din le Tse je hu le go din le Ho din yao ne zin go zin ke on ta zi te Ke on ta zi te kan li la in be ga le Kai gare te shin ta a zui ting se ki Sain ting la zui te choy le se E kia le si jen zan

Entä in tune kewi ta Phoebe Menako isa siri di. Entä tite on ta ke a kure ko kuko di I Christine Tari o tine ko teo tse di jo Orles ko kuko di wakwe.

0: fatti i sogni?
1: Questa con la...
0: E se per niente in definitiva assoglie tutto da niente e gli hai arrivato e avete detto con lei per con lei e gli appa e se vogliare assoglie per niente in definitiva se nessuna condizione a me con nessuno tu sa stata sacchi e per tenerle con lei tra i appare la cuglie e se già la sa e se sai in cui le vede già sa in tasoni e so che te coglio il pece di io e non caro la cagara in te notte a sto su anni ma già la in te cose che ha le un a cuore cuore le vede
1: ma se che coi nette
0: ah na ma si
1: hit there la rating kongo tsa jo orlias iya hintu akakuinte.